0: Najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Še več glasbe.
1: Radio Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.